Ma tu è da fare anche qui, che è da un Fletch Green TV, un mobile fogia, e da mini, che è da un sound system. Ma vorrei da un Bluetooth speaker, che è fogia, che è da fare, che è da un store, che è da un IC, che è da un machine 4. Ok, è da un. Mi sono vaca il logo ia con Mercury. O ma cotoa cotoa ia. Me lotto freclo goia. O Pacific Timba BTH me lotto nugalo fa.

Ma tu è da fare anche qui, che è da un flat screen TV, un mobile fogia, e da mini, per fogia da un sound system, ma vorrebbe un Bluetooth speaker, per fogia da fare da un store, da un IC, da un machine 4. O qui è da un. Mi sono detto che io sono Mercury. Ho detto che io sono Mercury. Ho detto che io sono Mercury. Ho detto che io sono Mercury.